mu sebia wo ma ena e hawo wo ma ena e de o hawo e bro bo sumi atosun sumu emo o nyako bebe ma wa home e wo yesu kristo di mu se ye bibi bia awu komo o hawo bia awu komo amane bia awu komo Be so men so wemo. Me shan come to a brabo so. Me shan come to a juma sam so. Me shan come to a waya so. Me shan come to a nyuma so. Me shan come to be bibia awaya wu. So o nyanku pebe ma wa hume. Ewa yesu kristo demo. O nyanku pebe ma wa hume. Ewa yesu kristo demo. Wasi ede tosun sun wo wie bibi biara